0: parlare con Picotti e il guai.
1: You're listening to WBYC LP, Crisfield, Maryland, a great place to be.